0: Bon dia e benvinguts a Top Sound. Comenzam el viaggio musical da questa settimana a Italia amb Blue Ombre, Gianni Negri e la seva emotiva canzò, la stessa musica. Amb melodie sincere e un'autentica atmosfera italiana e tema parla de connexion, records e del linguaggio universal che pota arrivare a ser la musica.
1: Non sono io

Ara, insomma, venga a Nigeria, amb vab, il vibrante tema suya, scriva. Impulsata per ritmi contagiosi e sons moderni ispirati all'afrobeat, la canzone trasmette energia, attitudine e un equilibrio internazionale molto attuale.